0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: come?
1: Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
4: Obi, tutto è possibile.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: C'è solo una carta.

0: casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutto.

0: Onella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre

0: dolci, un po' così, un po' malinconici forse, al 393-7366-170, lo sapete il numero per interagire con noi. Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare. Se lei che dice, io come tutti i giorni lavoro in albergo, sveglia dalle 5.30, questo è il messaggio di Lucia da Jesolo, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio e un buona domenica.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. La
9: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: È quando suona la sveglia
11: che esordisci con
12: Buongiorno Unca!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
12: Non potete perdervelo!
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Pillolina alla selection, Matteo Monti, tre canzoni. La prima era quella di Noemi con Carl Brave, la Macumba. Poi c'era Giovanotti con la Serenata Rap e alla fine Piotta con Super Cafone. Grazie Matteo Monti.
0: Bella e monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 8.39 sul cronometro. Ancora buongiorno da Radio Bella e Monella. Fino alle ore 12 insieme, Damiano Menta. E nella nostra, noi la chiamiamo mini maratona della domenica. Ci piace chiamarla così. Pronti operativi al 393 7366 170, anche per capire quelli che saranno i vostri movimenti di giornata. C'è chi dice ciao Radio Bella e Monella, anche noi svegli dalle 5.30, quindi è una gara, cioè vi svegliate tutti alle 5.30, cioè, è preimpostata. Loro dicono causa bimbo piccolo che insomma si sveglia e schiamazza, potremmo metterla da queste parti. Comunque vanno al mare ad Eraclea, buona domenica da Anna Silvia da Bassano del Grappa. Ciao, buona domenica mattina, buon mare, buon mare. Fateci sapere come si sta da quelle parti. Noi in settimana siamo stati a Porto Santa Margherita, è stato super bello, è stato un evento di bella disco, ci siamo divertiti un sacco anche da quelle parti, quindi colgo l'occasione anche per salutare la gente di lì, la gente da quel posto. Va bene, 393 7366 170, tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina.
0: Radio Bella e Monella.

0: Buongiorno dalle belle monelle, da Giovanni da Jesolo, e anche stamattina qui e diciamo a 55 gradi, 80 gradi di umidità, ci siamo sempre per te, Radio Bella Monella, ciao!
1: Ciao, bravi, vedi, operativi, sempre pronti, anche di domenica si lavora, ci si imbocca le maniche e ci si mette, in questo caso penso, ai fornelli, salutando Giovanni, ciao, buon lavoro, buona domenica mattina anche a te che ci sta ascoltando, e tu invece al 393-7366170 raccontaci un po' la tua domenica mattina. Che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi?
2: Radio Bella e Monella.

Era il 2023, Mida con Rosso Fuoco da queste parti su Radio Bellemonella. Beh, buongiorno a tutti. E qua arrivano degli auguri speciali, perché pare che quest'oggi sia anche la festa degli uomini. Allora, tanti auguri a tutti gli uomini che ci stanno ascoltando. Messaggio che arriva da Rossana, dice: oggi compleanno a bordo piscina nel pomeriggio. Ma non ho capito, ma è il compleanno tuo o il compleanno nel senso di noi uomini che dobbiamo festeggiare? E questo c'è stato un misunderstanding, va bene. Poi c'è chi dice: operativi questa mattina per portare pacchi a causa trasferimento. Beh, non so se sia una bella notizia o una cattiva notizia. Comunque dice: grandi per aver messo la canzone giusta di Sfera. Ciao Matteo, buon pacco. Si può dire, nel senso ovviamente che lui deve portarsi i pacchi, penso, da casa, magari da lavoro, non ho capito cosa stia cambiando. Comunque noi sempre pronti ad aiutare i nostri ascoltatori anche con la canzone giusta in questo caso. 393 7366 170, il numero per interagire con la radio. Tutto da cantare, arriva Samurai J e Flamenco Paranoia.

0: prima domenica di agosto e noi siamo qui con voi, pronti operativi fino a mezzogiorno, a capire un po' come siete organizzati anche per la giornata. 393-7366-170 il numero per interagire con noi. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: da cantare. Ora
1: manca poco alle 9.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo ore di timore per nuovi raid in Iran, Trump annuncia: ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi per il bene del mondo, ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare. In Spagna monta la polemica contro Sanchez, nonostante la crisi a Ceuta il premier è partito per le vacanze alle Canarie. Martedì la video call tra i ministri degli interni dell'Unione Europea. Il presidente della CEI, Zuppi, ammonisce: l'immigrazione è un tema continentale, per affrontarlo serve tanta solidarietà. A Messina si cercano ancora 3 dispersi dopo il crollo di una palazzina, finora estratti 3 corpi e sono 3 anche le persone su cui la procura indaga per omicidio e disastro colposi: il commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta di ristrutturazione e il direttore lavori, parente di 2 delle vittime. Terminato lo sciame sismico che ha causato danni.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: un po' come noi con voi, un po' come voi con noi, sempre insieme anche 4 minuti dopo le 9, anzi buongiorno, nuovi buongiorno per chi magari appena acceso, per chi magari si è appena collegato con noi. Siamo su Radio Pelle Monella, la radio tutta da cantare italiana, e saremo insieme fino alle 12 con Damiano Menta. Allora, per chi non lo sa, si chiacchiera da queste parti, tra poco si potrà anche cantare perché ci sarà il momento della canzone che fa, quindi una canzone italiana vostra scelta, potete canticchiarla mandando un messaggio vocale al 393 7366 170. Poi andremo a parlare anche di Sharkzilla, non so se avete sentito le notizie, ma ci sono degli esseri, mettiamola così, molto grandi, che stanno facendo delle cose in giro per il mondo, però insomma ci arriveremo nel corso della puntata. Poi ci sarà anche modo di giocare, mi raccomando, pronti per il What is this di oggi, vediamo chi si porta a casa cosa. Comunque tutto step by step. Intanto Gianluca Grignani con Cammina nel sole.
1: Radio Bella e Monella.

0: questa nuova versione di Perdono, quella insieme a Lazza di Tiziano Ferro, che stiamo ascoltando qui in diretta su Radio Bella e Monella. Adesso però possiamo ascoltare la vostra di canzone. In che senso? Quella che cantate voi al 393 7366 170. Canzone italiana di un artista che non sia passato nelle vicinanze. Torna su Bella e Monella la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua.

0: salmo con la pesce, sono le cattive abitudini qui in diretta su Radio Bella e Monella. Voi mi raccomando, non fate cattive abitudini ma cantate, quindi buone abitudini. Andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa
2: per Radio Bella e Monella. Sono Camilla e voglio ascoltare la canzone che fa 1, 2, 3 alza il volume della festa dentro la mia testa.

a parte che è molto bella effettivamente, però era quasi diventato un dovere più che una cosa da fare per piacere. È un po' il mondo dei piccoli, no? Quando ci sono queste fisse, sì, no no, bisogna fare il bagno di notte, però vabbè. Maxi saluta tutti quelli che hanno fatto almeno una volta nella vita il bagno di notte. Allora arriva Eros Ramazzotti con Alejandro Sanz, questa è Sono Radio.

0: chiudo un'altra mezz'ora insieme. Nella prossima si parla ufficialmente di questo Sharkzilla. Andremo a capire di cosa si tratta e andremo un po' a capire anche il vostro modo di pensare. Al 393 7366 170.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche

0: in Intrisiate Via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
0: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è possibile.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco, si zuccherò la fila. Giù.
13: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: Teliamo e la pillola del nostro Antonello Cerri. C'erano tre canzoni, l'ultima Blanco vs Don Diablo, Ocean seppelliscono, ovviamente trattasi del mashup Shiva vs Mau, il From Tokyo, il mashup, e Cosmo all'inizio con La Verità.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Da queste parti si ritorna in diretta ufficialmente le 9.40, quindi ormai non ci sono un po' più scuse, si è svegli operativi tutti quanti, circa, pronti per affrontare questa domenica. C'è chi dice, ai bei tempi, si parlava prima, no? Di quando era un po' obbligatorio fare il bagno di notte, ci siamo collegati da bagno a mezzanotte, è partito lì tutto quanto. E lui dice, con la Vespa direzione Jesolo e si dormiva direttamente in spiaggia con un semplice sacco a pelo e la Vespa di fianco. Bei tempi, altri tempi che non torneranno mai, non per la mia età. Va bene, ciao, ovviamente buona domenica anche per te. Abbiamo detto che avremmo parlato di Sharkzilla. Di che si tratta? Beh, vi dico solo che c'è stato un morso profondo 60 centimetri su una balena. Sì, avete capito bene. C'è stata una foca ritrovata un po' così e così e un tonno da quasi 200 kg, che neanche vi dico. Praticamente cosa succede? Siamo al largo di Long Island, nello stato di New York, e una serie di grandi animali marini è finita nel mirino di un predatore fuori misura, scatenando ovviamente poi le varie ipotesi. Tutto questo poi comunque raccontato a Sharkzilla Takes New York di Shark Week, è un programma che va su Discovery Channel. Non so se siete appassionati di misteri, soprattutto nell'oceano, però tra poco approfondiamo anche per sapere la vostra.
2: Radio Bella Moneta.

0: È la voce di Neck, almeno stavolta. Siamo tornati nel 2003. Si parla di Sharkzilla. A guidare le ricerche è questo biologo marino che si chiama Craig O'Connell. No, non è quello della mummia. Che ha avanzato un'ipotesi tanto suggestiva quanto controversa. Si parla praticamente che sono stati ritrovati degli animali, come una balena, una foca, un tonno, con morsi molto profondi, almeno 60 centimetri. Cosa che ha un po' fatto preoccupare da quelle parti nello stato di New York. Cosa succede? La suggestiva ipotesi è quella che quei danni potrebbero essere opera di uno squalo reso più grande e aggressivo da vecchie scorie radioattive. Quindi immaginate un po' voi la grandezza di uno squalo che può fare un morso del genere su una balena. Provate a immaginare, giocate con l'immaginazione. Tra poco torniamo in diretta su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: Era il 2005, Cesare Cremonini con Maggese. Si parla di questo Sharkzilla. Siamo in giro per il mondo, esattamente nello stato di New York. Si parla un po' di questa indagine che è partita, pensate, il 20 settembre del 2025, dopo diverse segnalazioni appunto di animali marini attaccati nelle acque di fronte a Long Island. L'abbiamo detto, abbiamo parlato di questo morso a questa balena, del tonno, della foca, insomma, tanti animali anche di una struttura molto grossa, ecco, stati ritrovati con morsi, da dire chi c'è da queste parti. Pare sia uno squalo gigante, un po' tra virgolette modificato da delle vecchie scorie radioattive che erano state appunto gettate in questo posto. Voi di queste cose cosa ne pensate? Cioè, credete veramente che esistano degli animali enormi? Magari appunto allarghiamo anche la nostra, il nostro discorso. Immaginate nell'oceano cosa può esserci. Secondo voi ci sono delle specie che noi umani non abbiamo ancora scoperto? Si parla sempre di profondità e di quanto l'uomo non possa arrivare chissà quanto in profondità, e quando si prova ad andare da quelle parti poi accade sempre qualcosa di strano. 393-7366-170 il numero per interagire con noi qui sulla nostra radio, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Pochi secondi alle 10.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: Viale da cantare.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai! Parola di Samira.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

apre quella che è la nostra terza ora insieme, 3 minuti dopo le 10, e si parla di questo Sharkzilla, praticamente uno squalo enorme che pare sia responsabile di alcuni problemucci a Long Island, nello stato di New York. Tutti si chiedono, ma esistono veramente questi animali geneticamente modificati per colpa delle scorie, per colpa delle radiazioni, o magari animali di cui non conosciamo ancora l'esistenza? Al 393-7366-170 vi abbiamo chiesto un po' di raccontarci la vostra. C'è chi dice che il mare è talmente immenso che conosciamo solo una piccola parte di quello che ci vive, quindi qualche animale gigantesco magari ci sarà. Questo è il messaggio di Marco che ci ascolta da Verona. Sara invece dice: sì, i morsi sulle balene fanno impressione, ma da qui a parlare di mostri marini ce ne passa. Posso dire, Sara, vai a vedere la foto, vai su Google, scrivi e guarda cosa viene fuori, ecco.

0: storia che stiamo raccontando anche noi qui in diretta su Radio Bella e Monella, di questo Sharkzilla, questo essere marino che ha creato un po' di problemi a Long Island. Allora, cosa c'è da dire? C'è da dire che i dati sono effettivi, cioè nel senso questi animali sono stati veramente attaccati da qualcosa, non si sa da cosa. Allora abbiamo un po' giocato con voi al 393 736 6170. Voi ci credete a queste cose? Cioè esistono veramente degli animali marini che non conosciamo? Elisa da Vicenza dice: ogni volta che sento queste storie poi mi passa la voglia di fare il bagno, grazie. No, non era quello l'intento, ragazzi, state tranquilli, cioè adesso state al mare, lì dalle nostre parti non ci sono queste cose.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 10 minuti dopo le 10. Ancora buongiorno da Damiano Menta qui su Radio Belle Monella. Si parla di Sharkzilla. Esistono questi animali marini spaventosi modificati geneticamente? Beh, lo scopriremo anche grazie a quelli che sono i vostri feedback al 393 7366 170, anche se in realtà in questo momento mi devo un attimo fermare per fare dei saluti al Toro Bettiolo, non c'entra niente col Toro Lautaro Martinez, salutiamo, e poi qua leggo ad Alessio Zanardo, l'unico ad aver sbagliato un rigore contro l'Ele. Adesso non so se questo sia un malus o un plus, però vi salutiamo ragazzi, direzione Jesolo, beati voi che andate a fare il bagnetto, a mettere le gambe e forse anche qualcos'altro, non lo sappiamo, in mare, visto che di mare ne stiamo parlando, perché lo Sharkzilla magari è anche da quelle parti. Cioè Elisa che prima ha detto adesso ho il terrore di fare il bagno, no, questo no, però soprattutto anche nei laghi, no, tante volte c'è questa paura di immergersi, perché vai a sapere cosa c'è dentro, un'ansietta lieve, leggera, c'è sempre. 393 7366 170 per interagire con noi. Voi credete in questi animali misteriosi, magari presenti anche nei laghi, se volete, diteci la vostra qui su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da casa.

0: pareri, visto che c'è la Hit Parade. Gianni Morandi e Alessandro Amoroso, si parla dello Sharkzilla. Al 393-7366-170 potete interagire con noi, come ha fatto Massimo da Camisano Vicentino. Dice: secondo me sicuramente ci sono delle modifiche su animali dovuti dall'uomo. Già in passato avevo sentito parlare di topi gonfiati in Spagna, dovuto ad un concime usato per le fragole. Figuriamoci cosa ci può essere, pensate un po', anche addirittura nel mare, no? Magari nei laghi, nell'oceano. Stiamo cercando proprio di giocare quasi con l'immaginazione, anche se poi immaginazione tanto non è, perché poi ci sono le notizie che escono tutti i giorni, se guardate su Google, tante sono fake news, e poi bisogna essere bravi anche a distinguere, no, le cose, però tante ovviamente sono notizie vere, rilevanti, e che un po' ti fanno preoccupare, giustamente, anche se ovviamente il nostro intento questa mattina non era quello di farvi prendere paura, però anche un po' di aggiornarvi su quello che succede in giro per il mondo, in questo caso a Long Island, e non è il cocktail, sì, lo so che tanti di voi ci stavano pensando, Long Island, no, non c'entra niente col cocktail, è un posto dove appunto pare ci siano degli animali geneticamente modificati. 393-7366-170 il numero per interagire con noi di Radio Bella e Monella. Arriva Rove, questa è Ale.
1: Radio Bella e Monella.

0: Nel mondo dello spettacolo, sì, c'è un attore che ha fatto un film e suo figlio gli ha detto anche no.
1: Aia.
0: Chi è questo attore?
1: Luca Argentero.
0: No.
1: No. Raul Bova.
0: No.
1: No. Massimo Ceccherini.
0: No.
1: No. Non lo so allora.
0: Rocco Siffredi.
1: Ah, ok. Quindi dovevi un po' più settorializzare il film.
0: Ha fatto un film che si chiama Blu.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Lui fa il padre della protagonista film. E non
1: e
0: è un film per...
1: No,
0: no,
1: no,
0: no, è un film, capito? Lui si è molto agitato, nel senso che ha detto, mamma mia, il figlio gli ha dato un 2.
1: Ok.
0: Ha visto il film, ha detto, come attore mio padre voto 2.
1: Va bene,
0: male,
1: tante
0: malino.
1: Cose da poter dire, ma andiamo
0: però,
1: avanti con la musica.
0: Ci dispiace per te, ma forse certe strade non vanno lasciate.
1: Esatto. Alla posizione 23, Gianna Nannini e Marracash con la nuova versione di America. Cercherò.

0: Le belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.

0: Il profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
13: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
14: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
15: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
16: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: eccoci, un'altra mezz'ora delle belle monelle con Alvise e Monica Morgan e 5941. Ancora notizie da raccontarvi per la gioia di Andrea De Luca, del nostro avvocato signora Antonella.
1: Non c'è tempo, come direbbero tante persone.
0: E parlando del dottor Blanco, appena sentito.
1: Bene.
0: Che in questi giorni è stato invitato dalla signora, perché è sposata, Dua Lipa.
1: Sì.
0: Ad un festival che si chiama Sunny Hill Festival, che si tiene in questo weekend a Pristina.
1: Ok.
0: E quindi Blanco, l'unico fra gli italiani, c'erano anche Katy Perry, Luis Capaldi, Martin Garrix, Troller, Pausa, Adam Porte, Rampa,
1: mamma
0: insomma,
1: mia,
0: un sacco di gente, più
1: tutti della gang,
0: tutti gli amici della gang, ecco. E c'è anche l'amico Blanco.
1: Perfetto, noi però ci ascoltiamo l'amica Dito nella Piaga con Businessman alla posizione 21. Businessman.

0: Posizione numero 20 per Baby K con Tuca Macarena.
1: Si è sposato Gigione Donnarumma con Alessia. C'era un sacco di Bonazzi in smoking. Volevo dire, Gigio, ma prossima volta che ti sposi?
0: Ma basta una, poverina.
1: Cioè, in vita, insomma, che sono tutti quei bei ragazzi. C'era anche Erling Haaland.
0: Ok, sì.
1: Che sai essere un famosissimo
0: calciatore, è suo
1: che
0: compagno di squadra.
1: Hanno memato.
0: Esatto, al Manchester City.
1: Lui poi è troppo simpatico, nel senso che ha commentato anche i meme che la gente ha fatto in maniera molto divertita. Peraltro una montagna di gente al mondo assomiglia a lui, incredibile. Pensa. E tra l'altro lui era in barca con chi, tu dirai? Con Gigio Donnarumma?
0: No!
1: Con Ultimo.
0: Ecco.
1: Eccola.
0: Ultimo ma non Ultimo.
1: Eh no, hanno fatto una foto insieme su uno yacht.
0: E com'è finita?
1: Non lo so, ho visto solo.
0: Si hanno cantato una canzone insieme alla fine.
1: Che può dire?
0: Potrebbe essere. Nel frattempo però
1: Ultimo non gli assomiglia.
0: Ma dai, incredibile. Ce l'ascoltiamo, Ultimo, alla posizione 19 con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Venite Mischilla, non c'è nessun altro, però c'è la testa gira alla 18.
1: Vabbè, dai. Andiamo invece alla 17, dove c'è l'amico Achille.
0: Oh, caro. Manine a cuoricino per lui.
1: Vabbè, dai. Come fai a non fare manine ancora? Perché Laura, topolino della zia. Che l'anno prossimo farà un tour che toccherà 10 stadi italiani, partendo da Udine, quindi parte qua, da vicino a casa nostra. Però ha detto adesso in una recente intervista: raga, io seguo le mie vere passioni, i miei grandi amori, non è solo la gnagna, cioè, penso quella sia una parte importante, ma non è solo quella. E ha lasciato X Factor, ha detto: è stata un'esperienza bellissima, però ho poco tempo e devo scegliere di fare quello che sento veramente nel cuore, quindi si è dato al magico mondo della moda come te, Alvise. Cosa vuoi dire tu in qualità di influencer della moda?
0: Non vedo l'ora di andare in passerella con e per lui.
1: Anche
0: detto
1: io
0: questo,
1: non vedo l'ora di vedere questa scena.
0: Sì.
1: Con Achille Lauro da dietro le quinte.
0: Esatto.
1: Della passerella.
0: Non vediamo l'ora anche di ascoltare le canzoni delle belle monelle. Alla posizione numero 17 troviamo proprio Achille Lauro con La città degli angeli.

0: canzone.
1: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: State ascoltando Le Belle e Monelle,
5: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
4: su Bella e Monella.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Fulminacci, maledetto me.
1: Cari amici di Belle Monella, abbiamo un gossipone. Qua
0: attenzione.
1: Dico già al nostro avvocato, signor Antonella, di preparare il block notice.
0: Tenetevi forte.
1: Mi hanno detto.
0: Chi?
1: E non posso
0: non
1: dirlo.
0: Si può.
1: Sai
0: okay.
1: che non si possono rivelare
0: scusa,
1: le fonti.
0: Scusa, Monica Parpiglia.
1: Del giornalismo d'inchiesta. Mi hanno detto che. Stefano De Martino.
0: Sì. Che è mania pulicino anche per lui.
1: Vorrebbe tantissimo Madame a Sanremo.
0: Ok,
1: quindi fra i papabili, o perlomeno quelli che lui molto vorrebbe, poi bisogna vedere se lei dice di sì, se è tutta una questione, se lei si propone, se lei ha voglia di fare questa roba qui, ci sarebbe tantissimo Madame. Vorrebbe anche, mi dicono sempre i miei informatori di cui non posso fare il nome, Mahmood.
0: Ok.
1: Elodie.
0: Sì.
1: Blanco.
0: Sì.
1: Tony Pitoni.
0: Ok.
1: Che sarei curiosa di capire che tipo di canzone potrebbe portare sul palco di Sanremo. Ed Emma Marrone, sua peraltro l'ex fidanzata,
0: sì,
1: ricordiamo,
0: vabbè,
1: con cui ha in ottimi rapporti.
0: Sua grandissima attuale amica.
1: Sì.
0: Bene, non vediamo l'ora in realtà di scoprire quali saranno i cantanti, però ora di dicembre facciamo
1: manca
0: tempo
1: ancora, raga.
0: A essere mandati noi.
1: L'unica
0: in
1: che
0: di
1: non
0: Sanremo.
1: Va è Annalisa.
0: Detto di
1: perché
0: no.
1: Ha detto non c'ho tempo,
0: troppo
1: devo
0: impegni.
1: Fare un sacco di lavoro l'anno prossimo.
0: Ci sta. Alla posizione 14 però troviamo proprio Madame con Mama non Mama. Facciamo

0: Posizione numero 13 per Irama con Cabana.
1: Cari miei, allora parlavamo prima di Achille Lauro.
0: Achille Lauro, il cuoricino.
1: Parliamo anche di Irama.
0: Anche Irama, mania cuoricino. Mamma mia, quante mania cuoricino.
1: Sono tre, ce ne ho di preferiti.
0: Ah, okay. Sono tutti qua però.
1: Ma ovvio che parlo di questi tre, di che parlo? Di quelli che non mi interessano?
0: Ogni tanto,
1: allora,
0: magari.
1: No. Perché questa classifica è scritta come voglio io perché piace a me.
0: Va
1: questo
0: bene.
1: È l'unica roba che sappiamo. Okay. Comunque Irama sta facendo in realtà già X Factor, hanno già registrato,
0: sì.
1: No? Si comincia con le prime puntate il 10 di settembre.
0: Ok,
1: sai come funziona, no? Fanno prima le audizioni.
0: Sì.
1: Al tavolo dei giudici confermati Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, affiancati appunto dai Rama, conduce anche quest'anno Giorgia. Tre puntate di audition, poi bootcamp 1 e 8 di ottobre, quelli che passano vanno, ci sarà anche l'X Pass, quello che uno dice questo lo voglio,
0: il Golden Buzz
1: e lo manda avanti. 15 ottobre la scuola e poi live partiranno il 22 di ottobre al teatro Repower di Milano, gran finale quest'anno il 3 dicembre, tieni libero che andiamo, che forse viene Robbie Williams anche
0: l'anno scorso l'hanno fatto a Napoli, si sa già la location?
1: E guarda, pare torni al forum di Assago quest'anno, però ancora sono cose che mi ha detto persone che non posso dirti.
0: Va bene. Nel frattempo noi continuiamo con la classifica. L'unica nuova entrata di questa settimana, la posizione numero 12, Seif, Parlar d'amore. Che bello.

0: Buon vento! E alla 11 abbiamo appena ascoltato Jovanotti e Alfa con Buon vento.
1: Ragazzi, buone notizie per le ragazze della musica italiana, in modo particolare per la giovanissima Anna.
0: Let's
1: 22 go, anni, deve farne 23 come te, Alvise.
0: Sì, è vero.
1: Però ha già conquistato un primato. Il suo album Million Dollar Babe, uscito
0: pochi giorni fa,
1: è al numero uno della classifica Spimi per la seconda settimana consecutiva. È la prima artista femminile italiana del 2026 a debuttare in vetta e a mantenere anche la vetta, a riconfermarla. Quindi molto bene, ragazzi. In 6 anni di lavoro, perché sono già 6 anni
0: sì,
1: che
0: ormai
1: lei sta pubblicando cose, ha portato a casa 45 dischi di platino, 12 dischi d'oro. Cioè,
0: tra
1: la
0: l'altro,
1: ragazza, capito?
0: Si parlava anche di lei in vista Sanremo, perché ha dichiarato che vorrebbe partecipare all'Eurovision. L'unica cosa che può fare è o vincere San Marino Song Contest,
1: sì,
0: o il Festival di Sanremo.
1: Chi lo sa?
0: Ce l'ascoltiamo alla posizione numero 10 con White Girl.

0: Posizione numero 9 per Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Anche lui è X Factor, ma parliamo della prossima protagonista, Noemi, che anche lei con i meme in questo periodo qua ci ha preso.
0: Poverina.
1: Da quando povera è caduta dal palco che le ha causato una un mese di stop forzato in ospedale, peraltro lei è ancora ricoverata in ospedale, tutti fanno meme sulle cadute, le robe così, e lei ci ride su moltissimo. Quindi Noemi, grande grande ironia.
0: Ti aspettiamo qui in mezzo
1: a
0: noi.
1: We love you.
0: Ce l'ascoltiamo alla posizione numero 8. Tu cosa fai questa sera?

0: tutti mai più.
1: State ascoltando Le Belle e Monelle,
2: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
1: su Bella e Monella.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni

0: grandi artisti tutti quanti uniti in un'unica pillola musicale sul treno degli anni di Bella e Monella. Abbiamo ascoltato Elisa con Tua per sempre, Zucchero poi per Colpa di chi e i De Giornalisti con la loro Sold Out.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker.

0: edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
5: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: Durante la settimana siete abituati ad ascoltare tantissime hit italiane, mentre durante il treno degli anni mio e di Sara Manea del sabato siete abituati ad ascoltare sì tante hit italiane, ma unite anche a quelle del passato e soprattutto poche chiacchiere e tanta tanta musica. C'è Neck con Vivere senza te.
5: Bella e Monella.

0: Nel pieno di quest'estate, all'inizio di questo agosto, se siete dalle parti di San Basso per le vostre ferie, per le vostre vacanze, soprattutto se siete a San Basso il 3 di agosto, sappiate che c'è un concerto gratuito di Clementino, che andrà a concludere i festeggiamenti con la sua musica, con un concerto gratuito all'Arena del Mare a partire dalle 21. Lo ricordiamo, Clementino è uno dei rapper più forti della nostra generazione, uno dei più apprezzati dal panorama rap italiano. Tra l'altro lo abbiamo visto anche come giudice in diverse edizioni di The Voice, dove si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico per la sua sensibilità, simpatia, ma anche bravura, ovviamente, insieme al compagno di voce, insomma, e di carriera, Gigi D'Alessio.
1: Bella e Monella.

0: treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Dopo la gioia della terza paternità, la paura per la salute e per un ricovero iniziato in ambulanza e non ancora finito. Fedez purtroppo neanche il tempo di andare a festeggiare la nascita del terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia, che è stato ricoverato ma ha cambiato anche struttura. Subito è stato ricoverato al Fate Bene Fratelli di Milano, dove era stato già qualche anno fa a causa di qualche ulcera allo stomaco, mentre adesso è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Humanitas di Rozzano. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno deciso di proseguire il percorso di cura in questa struttura, che segue il rapper da tempo e presso la quale aveva già effettuato controlli specialistici 2 anni fa.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Cresciuta così insieme a Tiziano Ferro, Baby K con Killer, Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto e Francesco Gabbani con Peace and Love concludono la prima ora di viaggio del treno degli anni di Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
6: Caraffè di Mojito, la spiaggia è di...
5: Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Sono stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella.
2: Sulla luna. Noi fumo tutto nudo.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
10: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
10: tutto da cantare.
11: C'è caldo, assolutamente sì. Anche per questa domenica 2 agosto abbiamo cominciato alla grande. Un'ora fa il treno degli anni, ma soprattutto un nuovo mese di musica e un nuovo mese di curiosità. Vediamo allora quali saranno i prossimi artisti. Ci sono Marrakesh, Calcutta, gli Stadio e il Luna Pop.
0: Bella e Monella,

0: immenso amore di Cesare Cremonini nei confronti della sua Bologna, e come non capirlo, insomma, lo giustifico assolutamente, perché Bologna è una città meravigliosa, ma soprattutto casa è sempre casa. Ma moltissimi di noi non sanno magari che Cesare è molto legato anche ad un'altra città, ovvero Maratea, questo piccolo centro balneare in provincia di Potenza, nel cuore della Basilicata. Qui tra l'altro ha trascorso moltissime estati in vacanza con la sua famiglia, e le bellissime atmosfere locane hanno ispirato alcune delle sue hit, tra cui anche Vorrei, che ha scritto ad appena 15 anni. E secondo quanto riportano delle testate giornalistiche, beh, ha acquistato proprio lì una splendida villa vista mare, con vista panoramica e elementi in pietra.
1: Bella e Nonella, il

Piccolo momento Marchetta, perché nel momento in cui abbiamo ascoltato Shade con la sua Autostop mi è venuto in mente che il prossimo 6 agosto, precisamente questo giovedì, c'è la notte tutta da cantare di Radio Belle Monella, questo grande evento musicale gratuito dell'estate a Jesolo. A partire dalle ore 21 infatti saliranno sul palco Benji e Fede, Merca in Cremont, Dolce Nera, Blind, Sonico, Shinobi e soprattutto appunto Shade, siamo in tema con la nostra pillola musicale. Per una serata all'insegna della musica dal vivo e dei grandi successi tutti da cantare insieme. A condurre l'evento troveremo la nostra meravigliosa Monica Morgan e Thomas Menegazzi. Ingresso libero come sempre, mi raccomando, arrivate presto per accaparrarvi i posti migliori. Bella e Monella, il

0: lo shop online è Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Radio Bella e Monella.

E quanti pollincioni all'insù per questa nuova versione della Vasca, quella insieme anche a Benji e Fede, come avevamo annunciato, la canzone di Alex Britti. Va bene, c'è il signor Amatore, che ormai non sbaglia più una hit da lontano 98. Vabbè, avete già capito di chi stiamo parlando, è Samurai J con Vito Salamanca, questa è la Flamenco Paranoia.

0: Marco Limone. Andiamo a selezionare una canzone. Vai il nostro Thomas Menegazzi a selezionarla, a voi tutto il resto. Decidete cosa fare, abbassate i finestrini, alzate la musica, scambiatevi un gesto di pace o magari un bacetto. Noi, il disco Limone, che mettiamo in diretta su Radio Bella e Monella, è quello di Ernia ed è per te.
1: Bella Disco, Disco Limone.

0: però lo sapete, ci ritroviamo in diretta il sabato, l'appuntamento ufficiale con Thomas Menigazzi, e poi in replica la domenica ed il mercoledì sera. Quindi fate i bravi, comportatevi bene e vi auguro, insomma, di trovare il vostro limone. Ciao!
1: Bella Disco!
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. The shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Bentrovati da Mattia Venini. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980, con il corteo in memoria degli 85 morti. Ma si riaccende la disputa sulla matrice dell'attentato. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. A ovest di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, la Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee. L'ammiraglia ne ha controllato la nazionalità per l'equipaggio. I complimenti del ministro Crosetto. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi,
20: al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ti ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona. Ti ritagliamo.

lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Hit Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
1: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
2: Tutto è possibile. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655.

0: 51.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
2: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
3: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
4: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
3: Ele, muoviti!
4: Arrivo!
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: Carla e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
10: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Eli, ma che facciamo stamattina?
2: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
1: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Vediamo un po' cosa è successo questa settimana nei nostri belli di gruppo. Vi raccomando, rimanete sintonizzati perché parte la puntatona dei belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Allora, la sentite la voce un po' affaticata? Sono Roby Borillo di Los Locos e con i Los Locos siamo in giro da 30 anni che siamo in giro, ma in questa settimana effettivamente abbiamo un po' esagerato, io e il mio socio e ballerine comprese varie. Abbiamo fatto venerdì sera Morano Calabro, provincia di Cosenza, sabato sera Pulzano vicino a Taranto, domenica bellissima serata a San Zenone degli Zerini dalle parti nostre, bellissima serata anni 90 con 90 caliente. Questa sera saremo a Campomarino, a Campobasso. Io lo dico sempre al mio manager: o cominci a studiare un po' di geografia o so cavoli amari. Domani sera dove siamo? A Santa Teresa di Gallura in Sardegna. Ha detto: me sta girando la testa. Incredibile. Ma comunque oggi siamo qui per parlarvi di tormentoni, anche se siamo in giro per il mondo, appunto da Campobasso ve lo sto dicendo, e ascolteremo Michel Teló, la sua Bara Bara Bara. E la risposta ovviamente non può che essere bere bere bere, è successore del 2012, e poi Pupo se va indietro negli anni, addirittura nel 1980 con Su di noi. Su di noi c'è una certa stanchezza, eh.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Eccoci, siamo nella Isla Bonita, nella meravigliosa Sardegna, dove saremo stasera in concerto con i Los Locos a Santa Teresa di Gallura. Bellissimo il nostro format 90, che si chiama per l'appunto 90 Caliente, sempre più caliente, sempre più DJ set, live music, anni 90, Italia, Brasile, eccetera, eccetera. Venite a vedere perché sarà veramente un grande spettacolo. Ma per quanto riguarda lo spettacolo delle canzoni che ogni giorno vi proponiamo qui nei nostri belli di gruppo, ascolteremo dal 2014 un Daddy Yankee che non era ancora impazzito, non aveva avuto ancora questa sua virata religiosa come ha avuto ultimamente. Sapete che lui si è un po' cambiato nome, ha cambiato religione, ha fatto un po' delle cose strane, ma ci ha lasciato delle bellissime canzoni come appunto il Limbo del 2014. E poi, visto che stavamo parlando appunto di anni 90 con il 90 Caliente dei Los Locos, voglio invece salutare il mio amico Paps, che nel 2013 ha fatto una bellissima canzone che per l'appunto si chiama Voglio tornare negli anni 90.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Stiamo tornando dalla Sardegna, per incredibile avremo 2-3 giorni di riposo, del meritato riposo, come si dice, riposo fino a un certo punto, perché ovviamente qui sono lo stesso ai microfoni di Radio Bella e Monella per tenervi compagnia per qualche minuto, per un po' di spensieratezza con i nostri tormentoni che arrivano dal passato. I due tormentoni che ascolteremo oggi sono Boom the Bash e L'Amoroso con Karaoke Guantanamera, successo nel 2021, e poi l'anno dopo, 2022, Fabio Rovazzi con Faccio quello che voglio. Bello slogan, devo dire la verità che quando uno fa quello che vuole nella vita ha già raggiunto la maggior parte dei propri successi. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.

0: I belli di Grucco. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
4: Tutto è possibile. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Pronti, carichi? Tanti altri in questa seconda parte dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Questo potrebbe essere il nostro slogan, quello dei Los Locos, effettivamente. Noi abbiamo uno slogan che è quello di divertire divertendoci, perché noi nei nostri spettacoli ci divertiamo un casino. Però l'altro slogan che mi piace è proprio il titolo della canzone che vi sto per proporre, di J-Ax e Fedez, che si chiama Senza Pagare. Oh, vedi, le agevolazioni di essere degli artisti, tu hai nei posti, magari che sono nei villaggi turistici, qualche ristorante, qualche bel posto, e proprio per il fatto che sei un po' conosciuto con queste canzoni, rischi, c'è un rischio tremendo di non pagare, per cui ci ritroviamo molto bene in questa canzone del 2017. Poi 2019 invece per Fred De Palma, che sta spaccando quest'anno con il suo tormentone, lo dico liberamente, ispirato ai Los Locos, e Anna Mena con la canzone che si chiamava Una Volta Ancora. E per Una Volta Ancora vi auguro buon ascolto, stanno per arrivare i

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano